Poi hai quella buddha ci so clem, o liga po marca o rase. O vi liga cusa o salade, o di hai o yenta o lerca. Vi liga cusa o hande pra, su la guardia.